0: falla su tinte di ampa e la nasia. Nana che su conte perché fai ampa e la nasia. Falla no. Galatana sa ciò dai cotoni sei nana fai. Amarta na cosa dai nana cotoni sei nana fai. Mangsi lo ngarata. Ya, mangsi la ina ramata. Poco mon casa. Arai. Mangsi ta bolta. Vai ro. Poco ngarata. Ai, un anna che si ma, un anna che si ma. Amina non coi ma, in una garata. Anna fai ya. Rana, tu. Ying rana, bo. Bobo, bobo, bobo, tu vuoi galata di essere un cotone. Bobo, bobo, bobo, bobo, bobo, bobo, bobo. Amarta un cotone di essere un cotone. Anna in te, anna fai ya. Un anna di barana di cai. Un rana era pente bangan utoro cai. Nana ena diana kai nasa ta yin ka badana nasa ta umma gishena kula ta ki imba kula diana bi kai kula kulin don kungin ta don shufa ba ya ka ta ki lokan bunna to kai si yin tan krana wadal ke amai ta wadal ko
1: Gracias.